0: probabilmente sinistra che malgrado tutto aleggia fra le cime gemelle del titolo, sintomo della presenza di un male ambiguo e sfuggente che si annida nei luoghi più insospettabili. La complessità delle storie è uno dei motivi del clamoroso successo. Twin Peaks è un formidabile intreccio che riesce a fondere abilmente gli elementi del giallo e della soap opera, del noir e del thriller dai contorni soprannaturali. Non mancano neppure quelle parentesi oniriche tanto care a Lynch, come nelle memorabili scene ambientate all'interno della Loggia Nera. Il successo della serie ha prodotto 25 anni dopo, nel 2017, un seguito molto atteso. Ancora adesso, per complessità e qualità, Twin Peaks è un prodotto senza tempo, con un esercito di fan tra cui la regina Elisabetta, che durante un concerto privato di Paul McCartney per il compleanno di sua maestà, chiese di interrompere tutto per non perdersi un episodio della serie trasmesso in diretta. Fu lo stesso McCartney a rivelarlo ad Angelo Badalamenti, lo storico compositore della colonna sonora di Twin Peaks, quella musica che ancora oggi ha il potere di creare un misto di mistero e pace. Probabilmente senza Twin Peaks, le tante serie TV che popolano questo decennio non sarebbero così inquietanti, misteriose e profondamente belle.
1: Sei su Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: A grandi poteri corrispondono grandi responsabilità. Forse non esiste una frase più famosa di questa nell'intero immaginario pop. A pronunciarla è lo zio Ben in Punto di Morte, ad ascoltarla è forse il più famoso eroe dell'universo Marvel, Spider-Man, l'uomo ragno. Ma qual è la genesi di questo personaggio, nato dalla geniale mente di Stan Lee e a cui sono stati dedicati migliaia di albi a fumetto, film e merchandising vario? Nel 1962, dopo il successo della serie a fumetti dei Fantastici 4 creata da Stan Lee e Jack Kirby, si cercavano idee per una nuova serie. Stan Lee propose un personaggio adolescente e ordinario, la cui realizzazione grafica venne affidata a Jack Kirby, che però realizzò uno studio del personaggio giudicato troppo muscoloso e che mal si adattava all'idea di Lee. Jack Kirby, per creare l'Uomo Ragno, aveva ripreso le sembianze di The Fly, la mosca, creata nel 1959 per la Archie Comics, e molto simile all'Uomo Ragno per quanto riguarda i poteri da supereroe. Lee allora si rivolse a Steve Ditko, che disegnò il celebre costume con il ragno al centro e la ragnatela sul petto e contribuì a caratterizzare il personaggio e soprattutto il suo alter ego umano, lo studente Peter Parker. Ditko, per realizzare il costume, si è ispirato a un catalogo di travestimenti di carnevale per bambini del 1956, nel quale è presente un vestito con la scritta cucita sulla testa dalla quale ha preso pure il nome di Spider-Man. Stan Lee invece racconta così la genesi del personaggio. Osservando una mosca che camminava sul muro ho pensato, non sarebbe bello se un essere umano potesse fare la stessa cosa. L'ho immaginato adolescente con un sacco di problemi personali. Quando l'ho portato eccitatissimo all'editore, mi ha rimproverato. Stan, i supereroi non hanno problemi personali. Come sbagliava? Sì, sbagliava perché il fascino di Spider-Man sono proprio i suoi problemi di adolescente in cui ogni lettore o spettatore, soprattutto della stessa età, si immedesima immediatamente. Peter Parker si innamorava, aveva un capo che lo vessava e soprattutto sbagliava e si sentiva inadeguato. Praticamente un ritratto perfetto di qualsiasi adolescente del mondo. Spider-Man inoltre possiede doti rare nel mondo dei supereroi, il senso dell'umorismo e la sfrontatezza. Le avventure dell'Uomo Ragno sono forse il motivo principale del grande successo degli eroi Marvel al cinema, senza parlare poi dei videogiochi e delle serie animate. L'Uomo Ragno ha la responsabilità di aver colpito i nuovi adolescenti che si sono potuti riconoscere in un vero eroe e il merito di aver fatto ritrovare a quelli più grandi la leggerezza della propria adolescenza. È proprio vero, a grandi poteri corrispondono grandi responsabilità.

Legends. Radio Legends.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Albert Einstein definì la follia come il ripetere alla nausea la stessa azione aspettandosi dei risultati diversi. Sheldon Cooper, The Big Bang Theory.

0: fire, the ring of fire.
1: Legends, Radio Legends.

Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Le donne spesso sono creature misteriose e intriganti. Una in particolare ha fatto dell'intrigo e del mistero il suo pane quotidiano. Agatha Christie, la più importante scrittrice di gialli di tutti i tempi. Ma qual è la sua storia? Agatha Christie nasce il 15 settembre 1890 a Torquay, in Inghilterra. Rimane orfana di padre, un americano, quando ha solo 10 anni e viene cresciuta dalla madre e dalla nonna. Nel corso dell'adolescenza frequenta l'alta società fino al matrimonio nel 1914 con Archie Christie, che diventa uno dei primi piloti della Royal Flying Corps, operanti nel corso della Prima Guerra Mondiale. Comincia a scrivere biografie romanzate sotto lo pseudonimo di Mary Westmacott. Queste sue prime opere però vengono ignorate sia dalla critica che dal pubblico. Il suo primo successo risale al 1926, dalle 9 alle 10. Vive un periodo negativo tra la morte della madre e l'abbandono del marito, di cui mantiene il cognome. In questo periodo scompare, cominciando ad essere ricercata per tutto il paese, per poi essere ritrovata ad Harrogate, nell'Inghilterra del Nord. Negli anni seguenti scrive nonostante una forte depressione. Il periodo di crisi termina quando, durante un viaggio in treno per Baghdad, trova l'ispirazione per scrivere Assassinio sull'Orient Express. In questa occasione si innamora di Max Mallowan, che sposa nel 1930. Nel 1947 la regina Mary le chiede, come regalo di compleanno per i suoi 80 anni, di comporre una commedia in suo onore. Nel 1971 viene nominata Dama dell'Impero Britannico, che corrisponde alla massima onorificenza concessa alle donne di quei tempi in Gran Bretagna. Muore nel 1976 all'età di 85 anni e viene sepolta nel cimitero del villaggio di Chorley, dell'Oxfordshire. Il mondo sarebbe meno colorato, specialmente di giallo, senza questa leggenda.

0: after midnight.
1: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: Le cose che possiedi finiscono col possederti. Brad Pitt, Tyler, Fight Club.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie. Lo si fa per principio, per se stessi, per la propria dignità. Oriana Fallaci.

0: Legend Story. Uno degli oggetti che era sempre presente nello zaino dei ragazzi degli anni Ottanta era qualcosa che oggi può sembrare un oggetto di antiquariato. L'astuccio per penne e matite. Al suo interno non poteva mancare una penna iconica, un vero e proprio oggetto di culto per chi alla freddezza del computer contrappone il fascino di scrivere a mano su un foglio. Quella penna si chiama Paper Mate. Tutto ebbe inizio nei primi anni 40, quando Patrick J. Frawley, un imprenditore che scorgeva opportunità dove gli altri vedevano ostacoli, acquisì un'azienda di produzioni di parti per penne a sfera in un momento in cui il settore arrancava a causa delle scarse prestazioni dei prodotti e partì per un viaggio alla ricerca di un inchiostro migliore ad asciugatura rapida e senza perdite. Nacque una nuova penna denominata Paper Mate, che trasformò l'industria delle penne a sfera. La penna Paper Mate diventa un nome noto in tutte le famiglie, con il più ingente investimento pubblicitario nella storia di una penna, ben 2 milioni di dollari. I volti delle campagne pubblicitarie erano celebrità come il personaggio televisivo George Burns, l'attrice comica Gracie Allen e la star hollywoodiana Jaja Gabor, in una serie di accattivanti pubblicità. Basterebbero queste cose per far entrare di diritto la Paper Mate nella storia della scrittura, ma c'è un'innovazione della stessa casa produttrice che avrebbe risolto uno dei problemi più assillanti che ha chiunque scrive a penna. Già, perché se si sbaglia con una matita, si può prendere una gomma e cancellare. Ma fino al 1979, chi sbagliava qualcosa scrivendo con una penna era costretto a buttare tutto e ricominciare da capo. Fino al 1979, perché Paper Mate in quell'anno lancia la Replay, una penna dotata di un inchiostro particolare che si poteva cancellare. Oggi, per cancellare qualcosa di scritto, basta spingere un tasto del computer. Ma allora, negli anni 80, questa invenzione ha avuto un impatto mostruoso. Mai una penna aveva avuto questa caratteristica. Paper Mate, una penna che ha scritto una storia leggendaria.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi, non succede niente. Alex Zanardi.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate
2: stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Sul finire degli anni 70, dopo l'uscita di Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg e soprattutto di Star Wars di George Lucas, non c'è nessun prodotto cinematografico o televisivo che può fare a meno degli alieni. E Gary Marshall, il creatore di Happy Days, lo sapeva bene. La ABC, dopo il successo ottenuto con Fonzie, gli offrì un contratto per scritturare una nuova sitcom. Peccato però che Marshall era a corto di idee. Quasi per caso decise di inserire un nuovo personaggio in una puntata della quinta stagione di Happy Days. Stiamo parlando dell'alieno Mork, che si batte in quell'occasione in un epico duello contro Fonzie. Ed ecco l'idea per la nuova serie. Marshall propone una storia dove questo buffo alieno incontra una giovane ragazza del Midwest. Lui è Robin Williams, lei è Pam Dober, che in quel periodo aveva appena girato un pilot su una serie che parlava di una suora che si chiamava Sister Terry. I tempi stringevano e Marshall, disperato, moncò alcune scene del Sister Terry con l'apparizione di Mork in Happy Days in un trailer. Contro ogni sua aspettativa, la ABC dice sì. Il 27 maggio 1982 nasce così Mork e Mindy, destinata a durare 4 stagioni per un totale di 95 episodi. La sitcom diventa un vero e proprio circo a uso e consumo del talento di Robin, che, data l'eccentricità del suo personaggio, può dare sfogo alla sua capacità di improvvisazione. Il suo talento era talmente straripante che decretò un nuovo standard nella ripresa della sitcom. Chi girava il telefilm non riusciva a stare dietro alle improvvisazioni di Williams, che puntualmente sbagliava tutti i segnali posti sul set per catturare al meglio l'azione con le 3 telecamere a disposizione. Marshall, estasiato e disperato allo stesso tempo, ottiene la possibilità di avere una quarta camera a spalla completamente dedicata a Robin. Da quel momento in poi ogni sitcom avrebbe avuto una telecamera puntata solo sul protagonista. Mork e Mindy è un successo senza precedenti e fa diventare Robin Williams famosissimo. Era come stare con i Beatles, dicevano i suoi amici. Per la prima stagione di Mork e Mindy, l'agente di Robin, durante una telefonata, gli comunica che il suo compenso ammonta a $1,500 a settimana. Dopo le urla di gioia di Robin, gli dice: «Robin, scherzavo, sono $15,000 a settimana!» Così Robin, da giovane attore senza speranze, si trasforma in una superstar senza limiti. La sua voglia di esibirsi e il suo bisogno di essere riconosciuto lo portano verso una folle routine che prevede la registrazione degli episodi di Mork e Mindy accompagnato da notti folli all'interno dei locali di stand-up comedy. Purtroppo la benzina di quel periodo era la droga più in voga nell'ambiente dei comici statunitensi, la cocaina, ovviamente accompagnata da uso e abuso di alcol. Nella mente di Robin Williams si fa strada la dipendenza, una discesa verso gli inferi che si fermerà solo dopo la morte per overdose del suo migliore amico John Belushi. Ma questa è un'altra storia. Alla prossima!

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Ho scoperto un paradosso: che se ami finché ti fa male, poi non esiste più dolore, ma solo più amore. Madre Teresa di Calcutta.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
0: Più iconic che mai. Radio Legends.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

just lying here thinking about you. Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Le persone sono al servizio delle cose. È più libero il denaro che la gente. Edoardo Galeano.

0: Legend Story. Nel 1999 la storica rivista Time ha indetto un sondaggio per indicare gli attori italiani più famosi nel mondo. Al terzo posto si classificava Marcello Mastroianni, ma rispettivamente al secondo e al primo posto si piazzavano Terence Hill e Bud Spencer. Incredibile, vero? Per anni, soprattutto in Italia, la critica a quella serie del cinema d'autore li ha considerati cinema di serie B, ma nel cuore di ogni spettatore sono da Champions League, ancora impressi in maniera indelebile come pochi altri volti cinematografici. Più di 500 miliardi di lire incassati, 11 film tra i primi 100 incassi nella storia del cinema italiano. Nei loro film ci sono dei valori assoluti, non c'è traccia di volgarità, sono eticamente ineccepibili, il bene trionfa sul male. La violenza è da cartone animato, le scazzottate punto fermo di ogni sceneggiatura sono frutto di grande lavoro, grazie ad un team di stuntman e tecniche di ripresa cinematografica che hanno fatto scuola in tutto il mondo. Hanno creato un genere, il western comico, e sono famosi nel mondo molto di più di quello che si pensa nella loro terra natia. In Germania sono considerati dei semidei, tanto da entrare nella lingua parlata. Esiste un verbo, Bud Spencer, che sarebbe stato coniato con il significato di picchiare come Bud Spencer. In Ungheria, negli anni Ottanta, i film di Bud Spencer e Terence Hill erano gli unici che il regime permetteva di proiettare, e se andate oggi al centro di Budapest, trovate una statua a grandezza naturale di Bud Spencer, sempre piena di fans. Forse nessuna coppia cinematografica può vantare un cult come lo chiamavano Trinità. La genesi del film che sancisce l'inizio della leggenda di Bud Spencer e Terence Hill ce la racconta lo stesso Terence Hill. Il merito di aver messo insieme me e Bud Spencer fu di Giuseppe Colizzi, con cui facemmo Dio perdona, io no, I quattro dell'Ave Maria e La collina degli stivali. Dopo questi film, io e Bud stavamo cercando lavoro. Avevamo già visto due o tre copioni che non ci erano piaciuti. Intanto Barboni, il regista del film, con lo pseudonimo di Ab Kloscher, andava in giro per Roma con una sceneggiatura intitolata Lo chiamavano Trinità. I produttori l'aprivano e dicevano «Cos'è tutto questo dialogo? Non ci sono morti? Passo!» Noi decidemmo subito di correre il rischio. Sì, perché era considerato da tutti un rischio fare un film così strano, con delle battute particolari. Lui aveva già pensato di farlo con altri due attori, George Eastman e Peter Martel, ma visto che eravamo lì subito disponibili, ci disse che gli andava bene e che lo avrebbe fatto fare a noi. Da quel film inizia una leggenda, che a suon di cazzotti e buoni sentimenti continuerà per sempre.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso, suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Stallone ha una grande occasione, proprio come il personaggio che lo ha fatto diventare leggenda, Rocky. Rocky è Sylvester Stallone. Sylvester Stallone è Rocky e proprio come il suo pugile è un perdente che non deve perdere la sua grande occasione. Al momento delle riprese ha $106 sul conto in banca e un figlio in arrivo. Prima solo il compenso per sceneggiatura lo aveva salvato da una situazione personale dove, per fame, era stato costretto a vendere a malincuore il suo cane per soli $40 per comprare qualcosa da mangiare. Sa che Rocky è la sua ultima spiaggia, con dietro tutto il concetto di American Dream, ma l'impresa è titanica, il budget a disposizione praticamente inesistente. Questo era il prezzo che doveva pagare per poter interpretare lui, attore di secondo piano e con un'evidente paresi facciale che incide sul suo linguaggio. I produttori dissero: se lo vuoi fare tu, deve costare meno di $1 milione, che è una cifra apparentemente alta, ma ai limiti del miracolo per girare un film nell'industria cinematografica americana. Tante difficoltà, a cui si abbinano anche quelle meravigliose coincidenze o sincronicità, chiamatele come volete, che gli permettono di avere dei grandi talenti vicino, come il musicista Bill Conti, che con solo $25,000 per tutta la registrazione crea uno dei connubi immagini-musica più belli della storia del cinema. Pensate solo che la famosa scena dell'allenamento è stata girata completamente senza permessi e alcuni momenti epocali del film sono solo frutto delle difficoltà. Tutti ci ricordiamo la bellezza e il romanticismo perfetto di quando Rocky porta a pattinare la sua Adriana. Sono teneri, sono innamorati, sono soli, perché non c'erano soldi per pagare le comparse. Stallone ha il grande merito di aver scritto una sceneggiatura perfetta, usata in tutte le scuole di sceneggiatura del mondo. Definisce il concetto di blockbuster e crea un mito. Anche grazie al resto del cast, Tayla Shire è perfetta per il ruolo di Adriana. L'umanità di Burt Young restituisce al ruolo di Polly un perfetto ritratto di un uomo buono, ma arrabbiato. E poi, come ogni eroe Rocky, ha il suo mentore, il suo allenatore, Mickey, che vede la presenza di uno dei pochi nomi noti del film, Burgess Meredith, che era diventato famoso per essere stato il pinguino nella leggendaria serie TV Batman degli anni 60. Stallone crea il perfetto antagonista con Apollo Creed, che sotto ispirazione del grande Muhammad Ali ha le fattezze e la fisicità e la spacconeria di Carl Weathers. Sembra impossibile, per quello che vi abbiamo raccontato, che in Rocky ci sia una vera svolta da un punto di vista cinematografico. L'invenzione della Steadicam da parte dell'operatore Garrett Brown, che la inventa e la usa per riprendere al meglio la storica ascesa alla scalinata di Filadelfia, quella stessa che oggi vede al suo apice una statua di Rocky. Perché Stallone ha creato un film che ha ispirato generazioni. E tutti quelli che grazie a Rocky sognavano che se nella vita ti impegni e non molli i tuoi sogni, un giorno potrai sicuramente dire: ce l'ho fatta.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Se diventi farfalla, nessuno pensa più a ciò che è stato quando strisciavi per terra e non volevi le ali. Alda Merini.
0: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
6: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
7: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.

Radio Legends.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: Ogni volta quando un mio film ha successo, mi chiedo come ho fatto a fregarli ancora. Woody Allen.

0: Legend Story. Fin da quando la televisione è diventata la compagnia preferita per intrattenersi, sognare e, perché no, imparare, ogni generazione ha avuto il suo telefilm o sitcom preferita. Se per gli anni 80 si può tranquillamente individuare in Happy Days la sit cult e per i 90 Friends è stata sicuramente un punto di riferimento imprescindibile, per gli anni 2000 lo scettro va sicuramente consegnato ad una sitcom esilarante, The Big Bang Theory. 12 stagioni per 279 episodi di 20 minuti circa di perfezione comica. La trama di The Big Bang Theory ruota attorno a quattro giovani dotati di grande acume scientifico. Si tratta di Leonard, interpretato da John Galecki, Howard, interpretato da Simon Helberg, Raj, interpretato da Kunal Ryer, e soprattutto lui, Sheldon, alias Jim Parsons. Tutti e quattro lavorano al California Institute of Technology, ma se la loro vita è brillante, fin tanto che si trovano a discutere di argomenti relativi alla scienza e affini, nel momento in cui ne escono rivelano invece una estrema difficoltà nei rapporti sociali, soprattutto quando irrompe sulla scena Penny, interpretata da Kali Cuoco, candidata a sogno proibito di tutti i millennial e non solo, che dà vita magistralmente ad una ragazza che proviene dalla provincia e che arriva in California con la speranza di poter realizzare il suo sogno di poter diventare attrice. Storia semplicissima. Perché ha un così tale successo? Intanto perché è scritta ed interpretata magistralmente da tutto il cast, in cui si devono per forza citare Melissa Rauch, che dà vita a Bernadette, moglie di Howard, e soprattutto la compagna di Sheldon, Amy Farrah Fowler, che è interpretata da Maheen Bialik. Tra l'altro, Maheen è l'unica vera scienziata del cast, in virtù del dottorato di ricerca in neuroscienze che ha ottenuto nel 2008. Già, scienziati! Quanto di meno simpatico ci si potrebbe aspettare da un gruppo così amato? E invece è proprio nei contrasti e nell'immenso fascino che i perdenti hanno di solito all'interno delle storie che si fonde il clamoroso successo di questa serie. In qualche modo ci si immedesima. Chiunque di noi ha avuto il suo momento da perdente e inoltre la serie ha il grande pregio di essere piena di riferimenti a cult anni 80 e 90 che toccano profondamente il lato più nerd di ognuno di noi. Grandi dialoghi, comicità e citazioni che si possono leggere in tutto il mondo. Ci sono 17 nomination e un premio Golden Globe per Jim Parsons Sheldon. E se Fonzie era l'idolo per le generazioni nate e cresciute negli anni 80, Sheldon si candida ad essere il simbolo delle sitcom soprattutto per i millennial. Un amico con mille paranoie, freddo al limite della sociale ma assolutamente irresistibile. The Big Bang Theory ha donato alla scienza un fascino leggendario.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconiche che mai.
6: Se vuoi assaporare la tua virtù, pecca qualche volta. Ugo Ietti.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: But you're just a boy.
1: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Wow,

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Vi stupirebbe sapere che il termine zombie in origine non significava esseri umani morti che camminano. Sì, perché il termine zombie si deve all'antica tradizione di Haiti. Gli zombie sono esseri viventi, completamente privati della propria volontà attraverso sostanze tossiche mescolate dagli stregoni che appartengono a questa cultura. Per questo l'origine si lega alla tradizione voodoo e al credo zombie, che vuole gli stregoni capaci di controllare gli esseri umani come bambole, viventi ma senza volontà propria e senza capacità di esprimerla. A far diventare gli zombie morti viventi che camminano è soprattutto un film del 1968, il leggendario La notte dei morti viventi, scritto, diretto e musicato da George Romero. Questo film ha completamente rivoluzionato il cinema horror, creando un vero e proprio stilema di che cosa è e cosa fa uno zombie. Risorge, cammina, è affamato di carne umana e contagia con il suo morbo chiunque venga morso. Oltre a questa geniale idea, il film di Romero, che all'uscita incassò oltre 18 milioni di dollari, fornisce e dona alla figura degli zombie un forte potere allegorico. Quando esce il film, l'America è impegnata nella guerra del Vietnam e Sumiko Higashi, uno dei più importanti critici cinematografici, scrive: «Anche se non sono presenti vietnamiti, essi costituiscono una presenza assenza che può essere compresa analizzando l'intera trama. Ci sono diversi paralleli tra la guerra e il film, come i cinegiornali in bianco e nero, le operazioni di rastrellamento, gli elicotteri e la carneficina. Aggiungete che il protagonista buono è un nero che viene brutalmente trucidato proprio nello stesso periodo che Martin Luther King era stato assassinato e potete capire che carica dirompente ha avuto il capolavoro di Romero. Citare tutti i film che dalla notte dei morti viventi sono stati fatti sugli zombie è praticamente impossibile. Diede vita ad un vero e proprio genere. Romero stesso diresse altri 6 film sul tema degli zombie. Sono stati scritti libri e prodotti videogiochi, dove l'unico scopo era sopravvivere ai morti viventi. E soprattutto, senza Romero, non ci sarebbe stato il fumetto e la conseguente serie TV The Walking Dead, che per anni è stata uno dei prodotti più di successo di tutto il mercato audiovisivo. È assodato, gli zombie ci terrorizzano, ma ci affascinano terribilmente. Forse perché in qualche modo, guardando uno zombie, solo e affamato, perso nel suo vagare, riusciamo ad apprezzare di più la gioia della vita.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Legends. Radio Legends.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Meglio essere protagonisti della propria tragedia che spettatori nella propria vita. Oscar Wilde.

Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Questo programma è presentato da
2: Overstep.
3: Vinili su Radio Legends.
4: Vinili su Radio Legends.
5: Il vinile di questa settimana è Little Richard. Pubblicato nel 1958, è uno dei dischi fondamentali che hanno acceso la scintilla del rock and roll. Con la sua energia incontenibile e il carisma esplosivo, Little Richard travolge ogni convenzione, portando sul vinile un mix incendiario di ritmi blues, gospel e pura follia creativa. Brani come Long Tall Sally, Rip It Up e Reedy Teddy sono autentiche scariche di adrenalina, guidate da un pianoforte martellante e da una voce selvaggia, potente e inimitabile. Little Richard non è solo un album, è un urlo liberatorio, un'esplosione di ritmo e ribellione che ha cambiato per sempre il volto della musica moderna, influenzando generazioni di artisti da Elvis ai Beatles. Buon ascolto.

0: Ciao.
1: Vinili.

0: Vinili su Radio Legends.
1: Vinili su Radio Legends.
2: Questo programma è stato presentato da
3: Overstep. Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Legends, Legends, Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: Un grande capitano sa navigare anche con la vela rotta. Seneca.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Legend Story.
1: Se esiste una serie TV che merita di essere raccontata su Radio Legends, quella è Stranger Things. I Duffer Brothers, gemelli e creatori della serie, sono nati a metà degli anni 80 e sono cresciuti giocando a Magic the Gathering, più che a Dungeons & Dragons. Nonostante ciò, hanno ambientato Stranger Things negli anni 80, con una tale maestria che rende l'ambientazione autentica senza essere distraente. Prima di allora avevano scritto e diretto soltanto il thriller Hyde e qualche episodio di Wayward Pines nel 2015. La prima ispirazione per la trama di Stranger Things venne da Prisoners, il film del 2013 con Hugh Jackman, su un uomo che cerca la figlia scomparsa. Il loro pensiero fu: non sarebbe più bella una versione in 8 ore da trasmettere sulla HBO o su Netflix? Così hanno iniziato a parlare di un'ipotetica trama su una persona scomparsa. L'idea era aggiungere qualcosa delle loro sensibilità bambinesche e così hanno cominciato a pensare a un mostro mangia persone. Poi la discussione si è spostata sui bizzarri esperimenti che si diceva avessero luogo durante la Guerra Fredda, in particolare il progetto MK-Ultra, un programma di controllo della mente che la CIA condusse tra gli anni 50 e 70. È questo che li portò ad ambientare la serie nel 1983, focalizzando però la narrazione sugli aspetti fantasy. Volevamo che l'aspetto sovrannaturale avesse un fondamento scientifico, racconta Matt. Il fatto che il mostro non

0: l'idea che i protagonisti fossero bambini, anche se lo show era inteso per un pubblico adulto. Ma Matt era convinto che fossero due le cose davvero innovative della serie. In primis, proprio la presenza di personaggi bambini, e poi l'elemento oscuro e soprannaturale. Togliendone uno, non sarebbe rimasto niente, e la sua visione era corretta. Alcuni suoi contatti la condividevano e aiutarono i gemelli ad aprire un canale di comunicazione con Netflix. Da qui nacque una leggenda, perché Stranger Things è un prodotto che ha pochi eguali nella storia della TV. Per i pochi che non l'hanno vista, ecco qualche buon motivo per non perderla. Se siete appassionati degli anni Ottanta, troverete tutto, dal cubo di Rubik a E.T. Se avete amato i Goonies e Stand By Me, troverete una storia di bambini perfetta in cui identificarvi. Se amate Stephen King e Spielberg, troverete pane per i vostri denti e una colonna sonora bellissima. Insomma, innamoratevi di Stranger Things, non sarà affatto una cosa strana.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Bentrovati a questa nuova edizione di The Legends. Ci sono settimane in cui la musica pubblica nuove canzoni e poi ci sono settimane come questa, in cui sembrano riaccendersi interi pezzi di storia, perché le leggende non smettono mai davvero di parlare. Cambiano voce, cambiano forma, ma trovano sempre un modo per restare presenti. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Il grande ritorno dei Rolling Stones, presentato a New York il nuovo album Foreign Tongues. Madonna e Sabrina Carpenter insieme fuori Bring Your Love. Peter Gabriel dedica One Stand Down ai leader che lavorano per la pace. Deep Purple, il nuovo album Splat arriva a luglio. Da Bowie a Brian Eno, Piano City Milano unisce classica, ambient e visioni contemporanee. Pink Floyd esce Animals Against the Wall, il tributo che unisce prog e rock classico. Shakira conquista Rio, 2 milioni di persone a Copacabana. Paul McCartney e Ringo Starr insieme in un duetto vocale inedito. Marilyn Manson sorprende tutti, duetto indie folk con i Fences. I riff più suonati nei negozi di chitarre? Vince Master of Puppets.
0: Legends. The Legends.
1: Ci sono band che attraversano le epoche e altre che sembrano sfidarle, perché cambiano i decenni, cambiano i formati, cambiano le generazioni, ma certe chitarre continuano a suonare come se il tempo non esistesse. E quando i Rolling Stones tornano davvero, più che una notizia, stiamo raccontando un evento. Le leggende tornano sempre lasciando degli indizi. Prima il misterioso singolo comparso in pochissime copie nei negozi di dischi, poi i cartelloni sparsi nel mondo, infine la conferma. I Rolling Stones hanno annunciato a New York l'uscita del nuovo album Foreign Tongues il prossimo 10 luglio. Il primo assaggio è In the Stars, un brano che parla di destino, coincidenze, forze invisibili che guidano le vite. Mick Jagger canta: «Sento una mano pesante che si intromette nei miei piani, è nelle stelle, scritto per te e me». Ed è uscito ufficialmente anche Rogue and Twisted, il pezzo blues ruvido e sporco che aveva acceso i fan sotto lo pseudonimo Cockroaches. 14 tracce, registrate in meno di un mese ai Metropolis Studios di Londra. Dentro questo disco ci sono ospiti enormi: Paul McCartney, Robert E. Smith, Steve Winwood, Chad Smith e soprattutto c'è Charlie Watts. Nel brano Hit Me in the Head si ascolta una delle ultime registrazioni del batterista storico degli Stones, scomparso nel 2021. Keith Richards ha ammesso: «Per me conta il divertimento, sono fortunato a poter fare ancora questo». E forse è proprio questo il segreto degli Stones: non inseguire il tempo, continuare a suonare come se fosse ancora il primo giorno.

volte le leggende si incontrano e il presente cambia ritmo. Da una parte la regina assoluta del pop, dall'altra una delle artiste che oggi sta riscrivendo il linguaggio della nuova generazione. E quando Madonna decide di aprire davvero le porte del suo universo, non sceglie mai qualcuno a caso. Dopo aver incendiato il Coachella con una comparsa a sorpresa diventata immediatamente virale, adesso il brano è arrivato ufficialmente. Madonna e Sabrina Carpenter hanno pubblicato Bring Your Love, il nuovo singolo nato dall'incontro tra due epoche del pop. Le due artiste avevano presentato il pezzo dal vivo durante il set da headliner di Sabrina al Coachella, quando Madonna era salita sul palco tra luci strobo, beat dance e un'atmosfera che riportava direttamente ai tempi di Confessions on a Dance Floor. E infatti il collegamento è reale. Bring Your Love farà parte di Confessions 2, il nuovo album di Madonna in uscita il 3 luglio per Warner Records. Il progetto rappresenta il secondo capitolo ideale dello storico disco del 2005, quello di Hang Up, Sorry e delle piste da ballo trasformate in confessionali emotivi. Il brano è prodotto da Madonna insieme a Stuart Price, lo stesso produttore che contribuì a creare il suono iconico dell'album originale. Il risultato è una traccia dance pulsante, elegante, costruita per il club ma anche per raccontare libertà, desiderio e connessione. E Sabrina Carpenter sembra perfettamente a suo agio dentro questo universo. Nel post pubblicato dopo l'uscita ufficiale del singolo, la cantante ha scritto: «Grazie Madonna per avermi invitato a fare parte di Confessions 2. Spero che vi piaccia, che stacchiate i telefoni e che usciate a ballare». Una frase semplice ma significativa, perché in fondo Madonna continua a fare esattamente questo da oltre 40 anni, trasformare la musica pop in un luogo fisico, reale, da vivere insieme. E oggi, accanto a lei, c'è una nuova generazione pronta a raccogliere quel testimone. I got something I want.

Ci sono artisti che scrivono canzoni e altri che cercano ancora di cambiare il mondo. Peter Gabriel appartiene da sempre a quella seconda categoria, uno che usa la musica come linguaggio emotivo, politico, umano, e oggi, nel pieno di un presente attraversato da guerre, divisioni e paure, torna con una canzone che parla di resistenza morale. Non ci arrenderemo finché non vedremo qualcosa di meglio concretizzarsi. Parte da qui il nuovo capitolo di Peter Gabriel, si intitola One Stand Down ed è il quinto estratto da OI, il nuovo album che uscirà entro la fine del 2026. Una canzone nata osservando il mondo, ma soprattutto chi prova ancora a proteggerlo. Gabriel ha infatti dedicato il brano agli Elders, il gruppo internazionale fondato da Nelson Mandela nel 2007. Ex presidenti, premi Nobel, ministri e figure pubbliche impegnate per la pace, i diritti umani e la giustizia globale. Persone che secondo Gabriel rappresentano qualcosa che oggi sembra rarissimo, un'autorità morale. Presentando il brano, il musicista ha spiegato: «Viviamo tempi bui e abbiamo bisogno di persone capaci di ricordarci i valori fondamentali come la giustizia, la compassione, la democrazia e la speranza». E proprio la speranza è il centro della canzone, non una speranza ingenua, ma una scelta attiva, una forza che spinge ad agire invece di restare paralizzati dalla paura. Dal punto di vista sonoro, Gabriel racconta di essersi ispirato a Marvin Gaye, in particolare all'atmosfera di Sexual Healing, con influenze ritmiche che lui stesso definisce quasi cubane. Per ora è uscito il Bright Side Mix curato da Mark Spike Stent, mentre nei prossimi mesi arriverà anche il Dark Side Mix firmato da T. Chad Blake. Anche l'artwork del singolo porta con sé un significato fortissimo. L'immagine si intitola Fate ed è dell'artista iraniana Shirin Neshat, mani che proteggono un volto attraversate da una frase del poeta Sufi Rumi che significa «Tendimi la mano, così non resterò solo». E parlando dell'Iran e dei conflitti contemporanei, Gabriel è stato diretto: «È una condanna per l'umanità non essere ancora riusciti a trovare un modo per risolvere le dispute senza distruggerci a vicenda. Una canzone che non cerca slogan, cerca coscienza».

Ci sono band che hanno attraversato gli anni e altre che sembrano attraversare le ere, perché mentre tutto cambia, certe chitarre continuano ancora a bruciare come negli anni 70 e i Deep Purple oggi non stanno guardando al passato con nostalgia, stanno cercando di trasformarlo in qualcosa di nuovo. I Deep Purple tornano con un nuovo album in studio, si intitola Splat e uscirà il prossimo 3 luglio per Air Music. Un titolo diretto, esplosivo, ma dietro c'è un concetto molto più profondo. Secondo Ian Gillan, il disco immagina la fine dell'umanità non come distruzione ma come trasformazione. Un'idea che attraversa tutto il progetto, costruito ancora una volta insieme al produttore Bob Ezrin, storico collaboratore di artisti come Pink Floyd, Alice Cooper e Kiss. E proprio Gillan racconta che i Deep Purple di oggi assomigliano incredibilmente a quelli del periodo d'oro. La nuova musica ha le stesse dinamiche, lo stesso equilibrio e lo stesso divertimento di brani come Highway Star, Smoke on the Water e Lazy. Parole pesanti, perché evocano direttamente il cuore della leggenda Purple. Il disco sarà disponibile in una quantità impressionante di formati, vinili colorati, picture disc, cassette limitate, box set con registrazioni live del tour 2024, un singolo esclusivo con la bonus track Genesis e persino una tela autografata dalla band in sole 199 copie. Segno che anche nell'era dello streaming, certe band continuano a pensare la musica come un oggetto da vivere, toccare, collezionare e soprattutto da suonare dal vivo. I Deep Purple presentano Splat anche in Italia, il 16 luglio a Pisa, il 17 luglio a Este in provincia di Padova e poi ancora il 17 ottobre all'Unipol Forum di Assago. Più di 50 anni dopo, continuano ancora a salire sul palco con la stessa fame e forse è proprio questo il vero significato del rock: non restare giovani, restare vivi.

dopo il rock che continua a guardare avanti, c'è un altro modo in cui le leggende restano vive. Succede quando le loro canzoni escono dai dischi, cambiano forma, si trasformano in esperienza, atmosfera, visione. E Milano per 3 giorni diventerà esattamente questo, una città attraversata dalla musica. Dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, il festival diffuso che porterà oltre 250 concerti in 140 luoghi diversi della città. Una rassegna nata attorno al pianoforte e alla musica classica, ma capace ogni anno di aprire connessioni sorprendenti con il rock, l'elettronica e la sperimentazione. E questa volta nel cartellone ci sono anche David Bowie, Philip Glass e Brian Eno. Uno degli appuntamenti più attesi sarà quello di sabato 16 maggio al BIM di Viale Pirelli. Alle 17.30 il pianista Ji Liu presenterà Low, From Bowie to Glass, un viaggio che mette in dialogo il mondo di David Bowie con quello del compositore minimalista Philip Glass. Al centro dello spettacolo c'è la trascrizione per pianoforte solo della Low Symphony, opera composta da Glass prendendo ispirazione proprio da Low, lo storico album firmato da Bowie insieme a Brian Eno nel 1977. Accanto alla sinfonia arriveranno anche nuove reinterpretazioni di brani simbolo come Starman, Space Oddity e Sound and Vision, un ponte tra pop, avanguardia e musica contemporanea. Il giorno successivo, domenica 17 maggio, l'attenzione si sposterà invece sull'universo ambient di Brian Eno. All'Adi Design Museum, Enrico Gabrielli proporrà una rilettura solitaria di Ambient One, Music for Airports, il disco pubblicato da Eno nel 1979, considerato una pietra miliare assoluta della musica ambient. Pianoforte, loop e stratificazioni sonore per riportare in vita un album che ha cambiato il modo stesso di pensare la musica. Non più solo qualcosa da ascoltare, ma uno spazio da abitare. Ed è forse questo il senso più bello di festival come Piano City: far dialogare mondi lontani, mettere Bowie accanto a Philip Glass, Brian Eno dentro un museo, il pianoforte, nel cuore della città, per ricordarci che la musica, quando è davvero grande, trova sempre nuove forme per continuare a respirare.

Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e ora entriamo dentro alcuni album che hanno fatto epoca e che continuano a generare nuove visioni anche decenni dopo, perché i Pink Floyd non hanno soltanto scritto canzoni, hanno costruito dei mondi e oggi quei mondi tornano a vivere attraverso le mani e le voci di altre leggende. Due album monumentali, due visioni diverse dello stesso universo. Da una parte Animals del 1977, feroce, politico, disilluso. Dall'altra The Wall del 1979, il capolavoro psicologico che ha trasformato il rock in teatro emotivo. Adesso quelle due opere si incontrano in un nuovo progetto tributo intitolato Animals Against the Wall, A Tribute to Pink Floyd Volume 2. Pubblicato dalla Lemon Records, etichetta della Sherry Red Records, il cofanetto raccoglie reinterpretazioni firmate da alcuni grandi nomi del rock progressivo, dell'art rock, del classic rock, e l'elenco degli artisti coinvolti sembra quasi una Hall of Fame. Ci sono Ian Anderson dei Jethro Tull, Rick Wakeman e Steve O degli Yes, Kate Emerson, Robbie Krieger dei Doors e molti altri, musicisti che hanno attraversato la stessa epoca dei Pink Floyd e che oggi tornano dentro quelle canzoni con il proprio linguaggio. Il progetto esplora soprattutto il delicato equilibrio creativo che esisteva tra Roger Waters e David Gilmour alla fine degli anni 70. La tensione tra scrittura concettuale, sperimentazione e melodia. Le nuove versioni mantengono l'anima degli album originali, ma introducono anche arrangiamenti moderni e nuove sfumature sonore. Un modo per dimostrare che certi dischi non appartengono soltanto al passato, continuano a essere materia viva, continuano a ispirare.

ci sono concerti e poi ci sono eventi che sembrano superare il concetto stesso di concerto. Onde di persone, una città intera che si ferma, una spiaggia trasformata in un unico gigantesco coro. E quando succede a Copacabana, la musica diventa qualcosa di storico. 2 milioni di persone. È questo il numero impressionante riportato dai media brasiliani dopo il concerto gratuito che Shakira ha tenuto sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro. L'evento, intitolato Todo Mundo no Rio, faceva parte del tour mondiale legato all'album Las Mujeres Ya No Lloran e si è trasformato in una delle esibizioni più imponenti della carriera della cantante colombiana. Lo show è iniziato oltre un'ora dopo l'orario previsto, quando nel cielo sopra la spiaggia alcuni droni hanno iniziato a scrivere una frase semplice ma potentissima: ti amo Brasile. Da lì l'esplosione. Musica, luci, fuochi, cori interminabili. E davanti a quella folla sterminata, Shakira ha ricordato il legame speciale con il pubblico brasiliano. Sono arrivata qui a 18 anni sognando di cantare per voi e ora guardate, la vita è magica. Il sindaco di Rio, Eduardo Cavaliere, ha celebrato l'evento definendolo storico. La lupa ha fatto la storia a Rio. Durante il concerto, Shakira ha parlato anche della forza delle donne e della resilienza femminile, tema centrale del suo ultimo album. Noi donne, ogni volta che cadiamo, ci rialziamo un po' più sagge. Sul palco con lei sono saliti anche alcuni giganti della musica brasiliana, ma la serata è stata attraversata anche da un momento di dolore. Nei giorni precedenti al concerto era infatti morto Gabriel de Jesus Firmino, un operaio coinvolto nell'allestimento del palco. Shakira lo ha ricordato: il mio cuore è vicino alla sua famiglia e ai suoi cari. Una notte gigantesca, emotiva, simbolica, perché quando 2 milioni di persone cantano insieme sulla stessa spiaggia, la musica smette di essere spettacolo e diventa qualcosa di più. Yeah.

Africa. Ci sono legami che il tempo non riesce a sciogliere, perché anche dopo carriere soliste, decenni diversi, strade separate, alcune voci continuano a riconoscersi immediatamente. E quando Paul McCartney e Ringo Starr cantano insieme, la storia dei Beatles torna improvvisamente vicinissima. Succede ancora, Paul McCartney e Ringo Starr tornano a condividere una canzone, ma questa volta in un modo un po' diverso dal solito. Home to Us è il secondo singolo estratto dal prossimo album di McCartney, The Boys of Dungeon Lane, una collaborazione storica considerando che Paul e Ringo hanno lavorato insieme tantissime volte negli anni, ma senza mai costruire un brano interamente come due voci protagoniste. L'annuncio è arrivato direttamente da McCartney durante un evento speciale per i fan agli Abbey Road Studios di Londra, e dietro la canzone c'è una storia profondamente personale. Paul ha raccontato di aver scritto il pezzo pensando alle origini difficili di Ringo Starr, cresciuto nel quartiere del Dingle a Liverpool. Ringo raccontava che tornando a casa dal lavoro veniva spesso derubato, ha spiegato McCartney. Così ho iniziato a scrivere partendo proprio da quella idea. La canzone è nata attorno a una parte di batteria registrata da Ringo per il nuovo album prodotto insieme a Andrew Watt. Ed è l'unico brano del disco in cui Paul non suona personalmente la batteria. Ma il momento più bello arriva dopo. McCartney racconta di aver inviato il pezzo a Ringo aspettandosi un intervento più ampio, ricevendo invece solo poche linee aggiunte al ritornello. Pensava quasi che il brano non gli piacesse. Poi la telefonata. Lui credeva che volessi fargli cantare solo due righe, io invece volevo che cantassimo insieme tutta la canzone. E così è nato il duetto. Prima strofa Paul, seconda strofa Ringo, due voci che hanno attraversato la storia della musica e che oggi tornano una accanto all'altra.

Dopo una storia di amicizia lunga una vita, arriva una collaborazione che nessuno si aspettava, perché a volte la musica crea incontri improbabili, mondi lontanissimi che improvvisamente trovano un punto in comune. E questa volta il punto di incontro passa attraverso la voce oscura di Marilyn Manson, dentro un brano indie folk. Il cantante americano è infatti l'ospite speciale di Drugs Like You, il nuovo singolo dei Fences, progetto guidato dal musicista Christopher Mansfield. Una collaborazione in attesa, quasi spiazzante, perché il brano abbandona le sonorità industrial metal associate da sempre a Manson per entrare in un universo molto più intimo, malinconico e psichedelico. Drugs Like You si muove tra indie folk e pop psych, raccontando dipendenza, vuoto emotivo e solitudine ciclica attraverso atmosfere sospese e fragili. Dentro quel paesaggio sonoro, la voce di Marilyn Manson diventa qualcosa di diverso, meno aggressiva, più consumata, quasi spettrale. Un contrasto che rende il pezzo inquieto. Il brano è il secondo estratto dal prossimo album dei Fences, Now She's Long Gone Sunsquint, in uscita a giugno. E conferma anche un momento particolarmente intenso per Manson, che nel 2026 è tornato estremamente attivo tra concerti e nuova musica. Cresce infatti l'attesa per il capitolo 2 di One Assassination Under God, seguito del suo ritorno discografico del 2024. E i fan italiani potranno rivederlo dal vivo già questa estate, 11 luglio a Ferrara, 13 luglio a Bari, 14 luglio a Roma. Ma questa collaborazione racconta soprattutto un'altra cosa, che anche artisti simbolo di un immaginario preciso a un certo punto sentono il bisogno di cambiare prospettiva, di uscire dal personaggio, di cercare nuovi silenzi, e forse è proprio lì che certe voci riescono ancora a sorprenderci.

chitarra in un negozio e prova a suonare Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Subito arriva il commesso a fermarlo. No Stairway! Una gag diventata leggenda nella cultura rock. Eppure oggi, sorprendentemente, Stairway to Heaven non è nemmeno tra i 10 riff più suonati nei negozi americani di strumenti musicali. A rivelarlo è Guitar Center, la più grande catena di strumenti musicali degli Stati Uniti, che ha diffuso la classifica dei brani più eseguiti dai clienti quando prendono in mano una chitarra. Una classifica curiosa. Al primo posto c'è Master of Puppets dei Metallica, forse anche grazie all'effetto Stranger Things, che ha riportato il brano dentro l'immaginario di una nuova generazione. Subito dietro arrivano altri monumenti assoluti della cultura rock: Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses, Seven Nation Army dei White Stripes, Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Metallica e Nirvana sono gli unici artisti presenti due volte nella top 10, rispettivamente con Enter Sandman e Come As You Are. E poi ci sono gli immortali da negozio di strumenti, Smoke on the Water dei Deep Purple, che secondo Guitar Center continua a perseguitare lo staff da decenni, oppure Crazy Train di Ozzy Osbourne. Forse il dato più curioso sono le assenze: nessun Hendrix, nessun AC/DC, nessun Van Halen. Segno che ogni generazione sceglie i propri riff simbolo, le proprie porte d'ingresso nel rock. E in fondo questa classifica racconta qualcosa di molto semplice: che la musica continua ancora a passare dalle mani, dalle dita sulle corde, da qualcuno che entra in un negozio e prova a sentirsi, anche solo per un minuto, dentro la leggenda.

0: E anche per oggi il viaggio finisce qui. Tra stadi pieni, nuove visioni, ritorni storici e artisti che continuano ancora a reinventarsi senza perdere la propria anima, perché la musica non resta mai ferma nel passato, continua a passare da una generazione all'altra, da un palco a una stanza, da una leggenda a chi la ascolterà domani. Questa era The Legends, io sono Erika Menghi e ricordate, ci sono canzoni che finiscono e altre che continuano a suonare anche quando il disco si ferma. Alla prossima puntata, ciao! The Legends.
1: The Legends. Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Radio Legends.
1: Nulla è troppo alto a cui il forte non abbia il potere di appoggiare la scala. Robert J. Shiller.

0: Legend Story. Primo mattino. Sonno. Bisogna andare a lavorare. Operazione quasi impossibile, soprattutto per noi italiani, senza iniziare la giornata sorseggiando un buon caffè. Apriamo la credenza e prendiamo una moca. Quella piccola caffettiera ci regala il primo piacere della giornata. Già, la moca. Ma qual è la sua storia? Chi ha inventato questo pratico e meraviglioso oggetto il cui design ha meritato un posto al MoMA di New York? Tutto si deve a un giovane ragazzo di 20 anni emigrato in Francia e tornato nel 1918 nella sua terra natia, un piccolo paese piemontese di nome Crisinallo, per aprire una fonderia e investire sul materiale che in quel momento rappresentava il materiale del futuro, l'alluminio. Il suo nome è Alfonso Bialetti. Alla ricerca di nuove utilizzazioni di questo materiale, si narra che mentre osservava le lavandaie del paese, notò che per lavare i panni usavano una sorta di proto-lavatrice artigianale. Si trattava di un pentolone con un tubo cavo al centro, forato, nella quale andavano inseriti i panni insieme alla lisciva, il detersivo dell'epoca e l'acqua. Il tutto, grazie al calore, passava attraverso i fori e andava a raccogliersi nel recipiente. L'intuizione fu fulminante e Bialetti decise di unire l'alluminio e lo stesso sistema per creare una caffettiera da contrapporre alla molto meno pratica napoletana. Nel 1933 nasce la Moca. Il suo nome è un omaggio alla città yemenita Moca, che non solo da un punto di vista toponomastico è simile ad una caffettiera, ma è anche il luogo dove la più preziosa delle miscele di caffè, l'arabica, è il prodotto principale. La caffettiera Moca si diffuse rapidamente nelle case degli italiani, anche se il successo mondiale lo si deve al figlio di Alfonso Bialetti, Renato, che nel 1947 decise di iniziare l'esportazione in tutto il mondo. Una tappa importante per il successo della Moca fu l'invenzione del famoso disegno dell'uomo con i baffi, che diventò il protagonista di tutti gli spot della Bialetti, diventando il beniamino di una trasmissione come Carosello, il contenitore italiano che conteneva spot pubblicitari belli e famosi come piccoli film. Nel 1986 la proprietà passò di mano alla Faema, un'azienda che decise di ampliare nuovi elettrodomestici utilizzando il celebre marchio, senza dimenticare la continua diffusione del prodotto principale. Si stima che siano state vendute oltre 250 milioni di moca nel mondo e il numero è destinato a salire. Ecco, ora sapete quasi tutto della vostra moca. Speriamo che il vostro caffè da questo momento abbia un sapore un po' più leggendario.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends.

alla natura si comanda solo ubbidendole. Francis Bacon.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Per il potere di Grayskull, a me il potere. Se nella vostra testa questa frase ha risuonato con un voce forte, epica e possente, allora probabilmente siete nati negli anni 80 e conoscete i Master of the Universe. I MOTU, abbreviazione di Master of the Universe, sono una tipologia di giocattoli che ha avuto un successo epico nei bambini di quegli anni. Nascono nel 1976 grazie a un'idea di Roger Sweet, responsabile dei progetti della Mattel negli anni 70-80. Sweet capì che ciò che serviva per realizzare un progetto di successo era la semplicità. Infatti, utilizzò le stesse parti del corpo, tranne testa e accessori, del noto personaggio Big Jim, che ebbe un enorme successo in quegli anni. Con questa tecnica creò il primo personaggio di una lunga serie, He-Man. Il successo di He-Man fece in modo di creare anche il suo antagonista, il malvagio Skeletor, e di conseguenza un universo parallelo, una vera e propria space opera fantasy che non ha nulla da invidiare ai titoli più blasonati. Una curiosità è che la Mattel aveva prodotto i MOTU dopo aver detto di no alla produzione della linea di giocattoli ispirata a Star Wars. All'apice del loro successo fu creata una serie di cartoni animati vista ogni giorno da più di 9 milioni di bambini americani e trasmessa in Italia su Super 3, Italia 7 e poi Rete 4. Il cartone dei Masters rappresentò all'epoca uno dei primi linguaggi comuni per una generazione di ragazzini avidi di stimoli, bombardati di pubblicità e figli della neonata società dei consumi. Si racconta che quando una TV texana smise di mandare in onda il cartone nel 1985, i ragazzini della zona subissarono l'emittente di lamentele e la costrinsero a tornare sui suoi passi. Per ringraziarsi i piccoli fan, l'emittente chiamò addirittura un figurante ufficiale vestito da He-Man, che scappò via quando 8.000 bambini cercarono di farsi una foto con lui. Per placare la mania dei Master of the Universe, al povero malcapitato, sarebbe rimasto solo da invocare il potere di Grayskull.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
3: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Quello che non mi ammazza mi rende più forte. Friedrich Nietzsche.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Appartenere a qualcuno significa entrare con la propria idea nell'idea di lui o di lei e farne un sospiro di felicità. Alda Merini,

0: Legend Story. In questi anni ormai siamo abituati, per curare il nostro corpo, a frequentare le palestre. Ma c'è una palestra della mente che da anni appassiona milioni di persone, il Cruciverba. Fin dall'antichità gli enigmi e gli indovinelli sono dentro tutti i più importanti miti. Ma per vedere la nascita del Cruciverba più vicino a come lo conosciamo, dobbiamo aspettare il 14 settembre del 1890. È un italiano, si chiama Giuseppe Airoldi, e sul Secolo Illustrato della Domenica pubblica uno schema però privo di caselle nere. Bisogna aspettare il 21 dicembre del 1913 per vedere un suo schema con parole verticali e orizzontali e un grande buco centrale che fa da casella nera. L'autore è Arthur Wine, considerato il vero padre del cruciverba moderno. La cosa curiosa è che il successo del gioco fu tale che gli stessi lettori cominciarono a proporre schemi fatti da loro. In pratica il cruciverba divenne in America un vero e proprio fenomeno di massa. Addirittura nel 1924 Simon & Schuster, futuri grandi editori, raccolsero i cruciverba in un libro chiamato The Crossword Puzzle Book. Grazie al grande successo editoriale, il gioco del cruciverba arrivò in Europa e trovò soprattutto in Italia un grande numero di appassionati. Il 23 gennaio 1932 esce infatti la mitica Settimana Enigmistica, che interrompe le sue pubblicazioni solo nel 43 e nel 45 per i bombardamenti ai suoi stabilimenti. E ancora oggi è il settimanale di Enigmistica che vanta il maggior numero di fan. A proposito di guerra, durante la Seconda Guerra Mondiale il cruciverba venne proibito in Francia perché il governo temeva che potesse essere usato per mandare messaggi cifrati. Al contrario, nello stesso periodo l'Inghilterra assoldò i migliori risolutori di cruciverba proprio per decriptare i messaggi segreti tedeschi. Ancora oggi il cruciverba continua ad essere uno dei passatempi preferiti di molte persone, che continuano ad allenare la mente con un gioco ormai leggendario.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nobody bears repeating now.
1: Le donne sono capaci di fingere l'orgasmo, ma gli uomini sono capaci di fingere un'intera storia d'amore. Sharon Stone.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Oggi fare una foto e vedere immediatamente il risultato è una cosa normale. Ma c'è stato un tempo in cui bisognava aspettare per far sviluppare il rullino e vedere il risultato della propria opera. Tra questi due momenti c'è un oggetto che anticipava il futuro e soddisfava chi voleva immediatamente veder catturare un attimo. Quell'oggetto si chiama Polaroid e la sua storia inizia nel 1937, quando Edwin Herbert Land, fisico e scienziato molto intraprendente, fonda la Polaroid Corporation, un'azienda che di lì a poco avrebbe completamente rivoluzionato non solo la storia della fotografia, ma anche quella del costume. La vera e propria svolta però arrivò nel 1947, quando Land si trovava in vacanza con la figlia di 3 anni, Jennifer. Come tutti i papà a spasso con i propri figli, Land decise di scattare una foto alla piccola, la quale, con l'ingenuità che caratterizza solo i bambini, chiese al padre perché non potesse vedere subito la foto scattata. Un capriccio, una richiesta infantile, che fece scattare nella mente dello scienziato l'idea di una fotocamera istantanea. Una macchina che in sostanza permettesse di vedere subito le foto scattate. Il risultato, dopo un anno di ricerche, fu la Polaroid 95, la prima macchina fotografica istantanea della storia, capace di produrre col solo scatto le fotografie al suo interno. Era il 1948, la stampa istantanea della foto era possibile grazie a un particolare involucro contenente la soluzione chimica che al momento dello scatto si rompeva, permettendo alla stessa di applicarsi alla pellicola, che in quel preciso istante passava attraverso i cilindri. Negli anni 50, più di 1 milione di persone scatta con la Polaroid. Possiamo definirla l'Instagram dell'epoca. L'unica differenza è che mancano filtri e colori. È soltanto nel 1963 che appare finalmente sulla scena la prima pellicola autosviluppante a colori, la Polacolor. 2 anni dopo, nel 1965, viene lanciata la Polaroid Swinger, venduta a soli $19.95 e indirizzata ad un target di giovani. Questo modello fa sì che la Polaroid si trasformi nell'azienda iconica che oggi conosciamo. Un marchio noto in tutto il mondo, apprezzato anche da artisti famosi del calibro di Andy Warhol. Poi lo sappiamo tutti, l'arrivo dell'era digitale, quello degli smartphone e delle piattaforme social, hanno segnato la fine della fotocamera istantanea. La Polaroid però rinasce nel 2010. Un gruppo di tecnici e ingegneri accomunati dalla passione per la Polaroid acquista una fabbrica appartenuta all'azienda e rilancia la produzione della pellicola. Nell'era dell'istantanea digitale, la Polaroid può sembrare senza dubbio superata, ma resta una vera pietra miliare nella storia della fotografia. Oltre 5 milioni di pezzi venduti all'anno testimoniano la perfezione del giocattolo che Land costruì per accontentare la sua bambina.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Chi conosce la verità è sciocco, ma chi pur conoscendola la chiama menzogna è un criminale. Galileo Galilei.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Da una donna stupida puoi ottenere quello che vuoi. Da una donna intelligente, solo quello che meriti. Julia Roberts.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
4: Perché le icone parlano Z.
0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

0: Legend Story. Tutto cominciò con un'esigenza, un'idea, se possiamo dire, di marketing. Il secolo aveva visto nella sua prima metà le due guerre più terribili della storia dell'umanità e il comune di Sanremo doveva spingere il casinò e gli alberghi in difficoltà, soprattutto in bassa stagione. Si decise allora di fare un festival di canzoni per attirare i turisti e proprio al Salone delle Feste di Sanremo venne organizzato il primissimo festival di Sanremo. Presenta Nunzio Filogamo e la sua voce attraverso la radio dà il via a una storia che durerà più di 70 anni. Cari amici vicini e lontani, una frase indimenticabile. Nel gennaio del 1954 cominciano le prime trasmissioni televisive della Rai. La sua prima programmazione è orientata più all'informazione che all'intrattenimento, una lacuna che viene colmata proprio con la trasmissione del Festival Sanremese, che con l'edizione del 1955 conquista la copertura televisiva, ma in differita e in seconda serata, il venerdì, subito dopo il grande successo di Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi, quell'1-2-3, primo varietà che tenne incollati i tanti spettatori e i pochi proprietari di apparecchi televisivi. Questa prima parte del festival è piena di canzoni tradizionali e strappalacrime che spesso raccontano storie di guerra e suscitano tristezza, ma sono anche dei grandi successi di pubblico. Canzoni come Vecchio Scarpone che istantaneamente fanno venire la lacrima facile e un senso di pesante nostalgia. Il Festival di Sanremo ha anche il primato di essere il primo e il più longevo talent della televisione italiana. Con l'edizione del 1956 viene infatti istituito un concorso con più di 6.000 partecipanti e la serata finale di selezione viene trasmessa in diretta televisiva. Fino al 1958 il festival è un fenomeno che non varca i confini nazionali. Il suo Big Bang avviene quando sul palco si presenta un giovane cantautore che viene da Polignano a Mare. Si chiama Domenico Modugno. È bello, ha una gran voce e ha nel suo arco una canzone con il testo scritto da un giovane, Franco Migliacci, che in una notte di delirio alcolico in compagnia di un quadro di Chagall aveva sognato di dipingersi le mani e la faccia di blu. Modugno, in un gesto che rompe tutte le tradizioni del bel canto sanremese, apre le braccia e canta nel blu dipinto di blu, anzi, Volare. Una canzone che fa il giro del mondo, vende la cifra pazzesca di 20 milioni di copie e vince il Grammy in America, l'Oscar della musica, accendendo per sempre i riflettori sul Festival di Sanremo, che da quel momento in poi diventerà il biglietto da visita di gioie e dolori della cultura italiana. Nelle sue 72 edizioni ci saranno momenti memorabili, come la partecipazione di Louis Armstrong o Ray Charles, o ombre buie, come la morte misteriosa di Luigi Tenco. Ci saranno momenti in cui la musica toccherà profondi abissi e polemiche, scandali e inaspettati guizzi di emozione che faranno sì che Sanremo è sempre Sanremo.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Questo programma è presentato da
2: Overstep.
3: Vinili su Radio Legends.
4: Vinili su Radio Legends.
5: Il vinile di questa settimana è Little Richard. Pubblicato nel 1958, è uno dei dischi fondamentali che hanno acceso la scintilla del rock and roll. Con la sua energia incontenibile e il carisma esplosivo, Little Richard travolge ogni convenzione, portando sul vinile un mix incendiario di ritmi blues, gospel e pura follia creativa. Brani come Long Tall Sally, Rip It Up e Reedy Teddy sono autentiche scariche di adrenalina, guidate da un pianoforte martellante e da una voce selvaggia, potente e inimitabile. Little Richard non è solo un album, è un urlo liberatorio, un'esplosione di ritmo e ribellione che ha cambiato per sempre il volto della musica moderna, influenzando generazioni di artisti da Elvis ai Beatles. Buon ascolto.

0: Vinili su Radio Legends.
1: Vinili su Radio Legends.
2: Questo programma è stato presentato da
3: Overstep Legends Spot.
4: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
5: Non ci capisco più nulla, guarda.
4: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
5: Zero sanzioni?
4: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
6: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
0: info@saltec.it.
6: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
3: Legends Spot.
7: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Sii più saggio degli altri, ma non andarglielo mai a dire. Theodore Delano Roosevelt.

0: Legend Story.
1: Ritengo che se non possiamo ridere di Hitler di tanto in tanto, allora vuol dire che la nostra condizione è peggiore di quella che crediamo. Ridere fa bene. Ridere degli aspetti più sinistri della vita e persino della morte. La risata è come un tonico, un sollievo, un rimedio per attenuare il dolore. Questa, tra le decine di frasi attribuite alla leggenda di Charlie Chaplin, illustra e definisce forse l'apice della carriera del regista, attore, autore e produttore più influente dell'arte filmica. Si riferisce alla prima volta che Chaplin decise di dare una voce alla sua maschera Charlot, che prima del grande dittatore non aveva mai proferito parola. Per raccontare la genesi di uno dei film più toccanti della storia, usiamo proprio le parole del suo creatore, dettate con il cuore il 28 ottobre 1940 al New York Times. Il dittatore, così come appare sullo schermo, assomiglia abbastanza a ciò che volevo realizzare. Avevo una storia da raccontare e qualcosa da dire. L'ho detta. Mi ha dato molta soddisfazione. Credo che il film sia comico quando voleva essere comico. Il grande dittatore non è un film di propaganda. È la storia del piccolo barbiere ebreo del potente dittatore a cui per caso assomiglia. È la storia dell'ometto di sempre che ho raccontato per tutta la vita. Il punto di vista della narrazione è simile a quello che a suo tempo potevano avere la capanna dello zio Tom o Oliver Twist. Forse compassione è un termine migliore di propaganda? Il film colpì nel segno. Hitler, il bersaglio della parodia del feroce dittatore, odiò l'attore americano che con il suo discorso all'umanità cercò di accendere le anime del pubblico minacciate dal buio del nazismo. Il dittatore tedesco aveva già intuito la forza dirompente e ribelle di Charlot, mettendo al bando nel 1933 un altro capolavoro chapliniano, Tempi moderni. Chaplin stesso ammise che l'ispirazione per il film gliela diede proprio la stampa avversa a Hitler, che aveva messo in evidenza come le movenze scattose di Charlot assomigliavano al modo di parlare e muoversi di Hitler durante i suoi discorsi. Una cosa è certa, di Hitler vogliamo tutti scordarci, perché come dice Chaplin stesso, nulla è permanente in questo mondo malvagio e il tempo è un grande autore, trova sempre il perfetto finale.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

I libri hanno gli stessi nemici che l'uomo: il fuoco, l'umido, le bestie, il tempo e il loro stesso contenuto. Paul Valéry.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
0: Legends. Radio Legends.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Ricostruire la storia del biliardo non è certo impresa facile. Si rischia forse di perdersi nella notte dei tempi. In un passo dalla sua Odissea, circa 3000 anni fa, il grande Omero, anch'egli sepolto nel mito, accenna al gioco dei birilli e potremmo considerare i birilli quali antenati del biliardo. Ancora in alcuni bassorilievi scolpiti da artisti ateniesi si possono notare dei giovani che, tenendo tra le mani dei lunghi bastoni ricurvi, si contendono una biglia. Il 1429, anche se molto discusso, pare sia l'anno della fondazione del biliardo. Apparve infatti a Parigi un libro dal titolo Journal du Bourgeois de Paris, d'autore sconosciuto, nel quale era spiegato come dovesse essere giocato il gioco del biliardo. Bisognava far scorrere sul terreno delle biglie spingendole tramite, appunto, bastoni ricurvi. Carlo IX, sovrano di Francia, si appassionò moltissimo a questo gioco. Ma per noi contemporanei il biliardo, al di là dello splendido gioco, è in binomio con il cinema. Sarà per luce soffusa o per le magnifiche geometrie, il biliardo ci riporta immediatamente dentro lo spaccone, film del 1961 diretto da Robert Rosen, tratto dal romanzo omonimo di Walter Tevis, con un magnetico Paul Newman. Annoverato tra i film più belli della storia del cinema americano, narra proprio la storia di Eddie Felson, soprannominato Eddie lo Svelto, proprio per la leggendaria bravura al biliardo. Il tappeto verde è stato anche il terreno esilarante delle peripezie del ragionier Ugo Fantozzi nel suo omonimo film del 1975 con la regia di Luciano Salce e, perché no, ha anche incarnato la comicità romantica di Francesco Nuti in Io, Chiara e l'Oscuro, film del 1983 ambientato proprio nel mondo dei giocatori di biliardo all'italiana. Insomma, la storia del biliardo ci è oscura, ma l'unica cosa che sappiamo è che dove c'è il biliardo si sente profumo di leggenda.

0: su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: Non andare dove il sentiero ti può portare. Vai invece dove il sentiero non c'è ancora. E lascia dietro di te una traccia. Ralph Waldo Emerson.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
7: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: più iconic che mai. Radio Legends.
1: Soltanto nelle affannose ore di prova germoglia la palma che corona il vincitore. Von Sally Sims,

0: Legend Story. 27 settembre 2017. Hugh Hefner lascia il mondo terreno nella sua Playboy Maison, la sua casa, il simbolo peccaminoso della sua stessa creatura, Playboy. Era il 1953. Hugh Hefner, allora 27enne, era un giovane di Chicago, laureato in psicologia, e così presentava la sua creatura nel primo editoriale. Vogliamo chiarire fin dall'inizio che non siamo un magazine per famiglie. Se sei la sorella, la moglie o la suocera di un uomo e hai preso questa rivista per sbaglio, passala a lui e torna al tuo giornale femminile. Geniale! Hugh Hefner è cresciuto in un ambiente conservatore e protestante, in cui non si doveva bere, fumare o parlare di sesso, ma fu l'artefice di una rivista destinata a rivoluzionare proprio il costume e la sessualità. Inizialmente questa rivista si sarebbe dovuta chiamare Stag Party, ossia festa di addio al celibato, ma il già esistente magazine Stag minacciò una causa e così dovette trovare un altro nome. Fu chiamato Playboy e fu scelto un coniglio con un papillon da smoking disegnato dal grafico Art Paul per alludere ad un certo modo giocoso e ironico di vedere il sesso. Ma non fu certo la grafica a stimolare l'interesse dei lettori, e il primo numero di 44 pagine presentava un racconto su Sherlock Holmes, un articolo sull'architettura moderna e uno scatto osé della reginetta del mese. Solo in seguito si userà il termine playmate, Marilyn Monroe. La foto dell'attrice distesa sul lenzuolo di raso rosso fu scelta perché costava poco. Era stata infatti ceduta da una casa editrice di calendari che temeva una denuncia per oscenità. Fu il trampolino di lancio per il magazine. In pochi giorni Playboy vendette oltre 50.000 copie. Con quell'immagine di Marilyn, Hefner aveva inventato il porno soft. E pensare che il colpo di genio Hefner l'aveva avuto in guerra, durante l'esperienza al fronte nel secondo conflitto mondiale. Aveva assistito al successo tra i militari delle cartoline con le pin-up, ragazze in pose provocanti da appendere al muro. Forse proprio allora ebbe l'idea di industrializzare editorialmente il sesso con l'aggiunta in ogni numero di un paginone centrale da staccare e appendere. Molte sono le star che si sono spogliate per Playboy: Brigitte Bardot, Ursula Andress, Anita Ekberg e in tempi più recenti Kim Basinger e Kate Moss. Ma Playboy non ospitava solo belle ragazze, vi si potevano trovare anche articoli di costume, racconti e reportage firmati da autori come Ian Fleming, il padre di James Bond, Arthur C. Clarke, autore del romanzo 2001 Odissea nello spazio, Alberto Moravia e tanti altri. La rivista ospitò anche l'ultimo scritto di Martin Luther King, pubblicato postumo e curato dalla moglie. Il successo fu incredibile. Dopo quasi 20 anni di pubblicazioni nel 1972, Playboy toccò la cifra record di 7 milioni di copie vendute. Negli anni 70 cominciò il declino a causa della nascita di magazine concorrenti, Penthouse e Hustler. A questo punto, a fronte di una perdita di 2 milioni e mezzo di copie in un solo anno, nel 1973 Playboy cominciò a imitare i rivali, virando sempre più verso il sesso esplicito, perdendo per sempre la sua capacità di essere una rivista capace di far sognare senza troppo far vedere.
1: Sei su Radio Legends.
2: Hey, what's up, man?
3: Brother, what's up?
2: This is a deep recording, man.
3: Yeah, brother, like, stop right on.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty chicks.

0: quello che la gente ama più dell'eroe e vederlo cadere. Goblin, Spider-Man.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story
1: 1970. Stati Uniti. Niente internet, ma essendo il gioco un bisogno primario dell'uomo, esistevano un gran numero di giochi da tavolo e di società. Tra questi prendono piede i War Games, in cui era possibile simulare battaglie passate e future. Su questo sfondo vivevano, lavoravano e giocavano due persone destinate a forgiare il mito: Ernest Gary Gygax e David Lance Arneson. Entrambi erano giocatori assidui di War Games, i giochi di guerra. I due si conobbero proprio attraverso la comune passione per i War Games e decisero di scriverne uno assieme. Un giorno Arneson inviò a Gygax via lettera un regolamento a cui stava lavorando, che portava i War Games a un altro livello. All'epoca era normale che i giocatori provassero a portare migliorie ai giochi già esistenti, oppure proponessero delle varianti, o addirittura ideassero un loro regolamento. Di solito nei War Games ogni giocatore comandava interi eserciti, al massimo divisioni o compagnie, e i singoli individui non venivano considerati. Arneson propose invece un regolamento in cui i giocatori potessero interpretare un singolo personaggio che potesse prendere delle decisioni come singolo individuo. D&D è nato perché i suoi creatori erano stanchi di limitarsi a leggere storie che parlavano di mostri, magie e avventure. Volevano giocare in quei mondi anziché limitarsi a osservare. D&D si vive, il caso di dirlo, godendo di una libertà quasi assoluta. Si scopre o riscopre il piacere dell'improvvisazione, delle regole senza regole e della piena realizzazione di sé, della propria inventiva e della propria creatività. L'unica legge operante è quella imposta dal master, il narratore del gioco che crea, modella, anima il mondo in cui abitano e si muovono i vari personaggi. Una legge non scritta e sconosciuta ai giocatori, che ne vengono a conoscenza solo man mano che una partita inesorabilmente avanza. Il fascino del gioco esploso soprattutto negli anni Ottanta e la potenza aggregante della narrazione fanno sì che il gioco diventa un vero e proprio cult. Dungeons & Dragons esplode macinando milioni di dollari di fatturato. Si parla di film, cartoni animati, romanzi, giocattoli, cancelleria, miniature e videogiochi. Oggi Dungeons & Dragons è un fenomeno culturale a livello mondiale. Molti dei ragazzi che ci giocavano sono cresciuti e si sono fatti un nome nell'industria dell'intrattenimento, portando con sé i ricordi delle partite di D&D. Così abbiamo visto apparire riferimenti a D&D in serie animate come Rick e Morty, I Simpsons, Futurama, Stranger Things e molti altri. Uno dei narratori più importanti di questi anni, George Raymond Richard Martin, ha creato il mondo del Trono di Spade proprio formando le sue capacità narrative come master di Dungeons & Dragons. Il mondo, purtroppo, non si governa con un lancio di dadi, ma la fantasia e l'immaginazione saranno per sempre un rifugio sicuro per sollevarci dai nostri problemi quotidiani.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Ho perso così tanto da giovane da aver maturato una sorta di ribellione alla sconfitta. Bjorn Borg.
2: Legends Spot.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
2: Legends Spot. Le icone del passato oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
6: Perché le icone parlano Z.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story. Cosa comuna Jeff Beck, Buddy Holly, Eric Clapton e David Gilmour? La risposta è semplice. Tutti questi chitarristi imbracciano la leggendaria Fender Stratocaster. All'inizio degli anni 50 Fender era una piccola ma crescente azienda di chitarre che cercava di lasciare il segno nel dopoguerra. Guidata da Leo Fender, l'azienda aveva già avuto successo con la Telecaster e il Precision Bass. Entrambi, a dire il vero, continuano a essere strumenti leggendari. Già nel 1951 Leo e il suo team iniziarono a sviluppare il successore della Telecaster. L'obiettivo di Fender era semplicemente quello di costruire quella che riteneva la migliore chitarra possibile, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista del produttore. La prima Fender Stratocaster fu presentata al mondo all'inizio del 1954. Fu tra le prime chitarre di serie a offrire quelle che oggi sono considerate caratteristiche standard di una chitarra elettrica. Una di queste è la presenza di tre pick-up dalla voce precisa, controllati da un selettore a tre vie. Un'altra innovazione è il rivoluzionario sistema di ponte tremolo, che offre prestazioni eccezionali e una buona stabilità di accordatura. All'inizio la reazione del mercato alla nuova chitarra d'élite di Fender fu piuttosto lenta. Tuttavia, entro la fine del decennio, la Stratocaster fu utilizzata da numerosi chitarristi di spicco. Le Stratocaster degli anni 50 sono oggetti rarissimi e dal valore a dir poco pazzesco. Le cifre più alte vengono raggiunte, ovviamente, durante le aste che hanno come oggetto le Stratocaster di artisti famosi. Blackie, la Stratocaster di Eric Clapton, è stata venduta per $959,500. La famosissima White Strat di Jimi Hendrix, ritrattata a Woodstock, è stata battuta per $2 milioni. Mentre la Reach Out to Asia, chitarra di beneficenza firmata da decine e decine di chitarristi noti, è stata venduta alla stratosferica cifra di $2,700,000. Una cosa che forse non tutti sanno è che i modelli più ambiti di queste chitarre sono quelli colorati con i cosiddetti custom colors di fine anni 50. Erano ispirate ai modelli automobilistici in voga in quegli anni e i colori avevano nomi come Fiesta Red o Lake Placid Blue. Essendo oggi molto rare, il loro valore supera di molto quello delle Stratocaster equivalenti con colori standard degli stessi anni. Ad esempio, il modello Fender Stratocaster Fiesta Red, suonato tra gli altri anche da Hank Marvin, ha lo stesso colore della 956 Ford Thunderbird. Qualcuno dice che il corpo di una chitarra ha la stessa forma del corpo femminile. In questo caso, la Fender può essere considerata la Marilyn Monroe di tutte le chitarre.
1: Radio Legends. Più iconic che mai. Yeah.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: Quasi ogni bambina del mondo occidentale ha avuto la possibilità di immaginare la propria vita da grande giocando con una bambola leggendaria. La Barbie. Ma qual è la sua storia? Nel 1936 Ruth Mosk, appena finito il liceo, si trasferì a Los Angeles. Qui, nel 1945, nel garage in cui il suo fidanzato Elliot Handler e il suo amico Harold Matson lavoravano insieme e producevano manufatti in legno, venne fondata la Mattel, una società destinata a diventare un colosso nel mondo dei giocattoli. Mattel deriva appunto dalla fusione dei nomi Matson ed Elliot. Un giorno Ruth venne colpita dal fatto che sua figlia Barbara preferisse giocare con immagini di attrici ritagliate da riviste piuttosto che con le classiche bambole. Ebbe così un'intuizione. A quell'epoca le bambole avevano un corpo da bambina, così da poter fingere da figlie nei giochi delle vere bambine. Ma Ruth cominciò a immaginare una bambola con il corpo di una donna adulta, con cui le bambine avrebbero potuto giocare a fare le grandi. Il 9 marzo 1959 nacque Barbie, così chiamata in onore della figlia di Ruth. La bambola debuttò ufficialmente sul mercato americano in occasione della Fiera del Giocattolo di New York. All'inizio i compratori non parvero esattamente entusiasti della novità, forse turbati dal corpo adulto della bambola. Ma in seguito Barbie ottenne un successo enorme, tanto che nel 1959 ne vennero prodotte e vendute 351.000 al prezzo di $3 ciascuna. Dopo la prima versione con un costume da bagno a righe, se ne aggiunsero molte altre, con gli abiti ispirati al guardaroba delle star del periodo. Con il passare del tempo, il mondo di Barbie è cambiato molto. Trucco, i suoi vestiti, le sue case, le sue auto, tutto si è adattato alle mode dei vari periodi e nel corso degli anni ha anche ricreato personaggi che favorissero l'emancipazione femminile come Amelia Earhart e Frida Kahlo. Le bambine di tutto il mondo possono continuare a giocare ancora oggi con questa leggendaria bambola, sognando di diventare grandi donne.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Non devi mai avere paura di quello che stai facendo quando sei nel giusto. Rosa Parks.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che. Se puoi sognarlo.
3: I'm Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: La fede, così come l'amore, non passa attraverso la ragione. Hermann Hesse.